0: Easy, easy, Captain.
1: Bene, bene, non sei. Una bella canzone, fai a bene. Quindi non è un po' di control, rischio 2004. Se, su, I don't know, se. Come te ne sei?
2: Se li ne fai, e vale filare, sarebbe soli.